0: Positividade FM 104.5.
1: Chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, chamer, ch